Buongiorno cari amici ascoltatori e ascoltatrici della Radio Integração FM qua del paese de Marques de Souza, qua ante a vallata del fiume Forchetta. In questa domenica del mese settembre siamo qua arrivati allora no antri per stare insieme con tutti voi altri che ascoltate la Radio Integração e anche la Radio Web, la Radio Cultural, Radio Italian Brasil, che le lavora insieme per riscattare, mantenere e diffondere il nostro parlare italiano, la nostra cultura contadina italiana portata qua dei nostri vecchi antenati che esevinesti qua al Brasile, dopo qua a questa nostra regione che è la vallata del fiume Forchetta e del fiume Taquari. Allora, per tutti voi altri che se nell'ascolto di questa nostra programmazione, vi desidero un piaceroso buongiorno! Resteremo fino al mesdì insieme con voi altri qua in questa ora italiana ando andemo portar anche la buona musica italiana regionale e ancora volemo fare un omaggio perché siamo in tea stimana farroupilha. Il 20 settembre sarà la data massima qua della nostra provincia del Rio Grande do Sul e allora andemo portarvi in questo primo tocco del nostro programma alquante delle nostre musiche italiane che parla della nostra integrazione coi gaúchi qua della regione. Della medesima maniera, non solo gli italiani, ma anche gli alemani, i tedeschi, i brasiliani, i sega mescolati e i ga fatto questi nostri bei paesi andoe semo adesso da vivere. Allora, scominciamo la programmazione della giornata d'encoi portando la bella e buona musica italiana che parla della vita dei gaúchi. Buon ascolto!

Torniamo qua con la nostra programmazione italiana. Fino al mese di resteremo insieme con tutti voi altri che siete nell'ascolto di questa ora italiana. Saluto a tutti quanti che sono qua in te a città e anche lì su per le montagne e che in ascolta, anche quei che sono di lavorare e quei che sono di passeggiare. E volevo solo domandarvi, cos'è che è la luna? Avevo forse qualche momento in tua vita se gave ferma per sapere cos'è che è sta luna, sto astro che è in tel cielo. Sono andato a fare una ricerca e allora vi porto il mio pensiero sopra quel che ho scoperto. Ascolta, pian pian la spunta in tel cielo nero e oramai pieno di stelle. Granda con la spunta nell'orizzonte, ma la va restando più piccola con la si alza fin rivar sora la nostra testa. Chiara e lucente la illumina la terra come se fosse una granda pezza de formai sora la tola. Se pol veder le so pianure e le so imponente montagne, che si anca la sta a 400.000 chilometri lontana, qua della terra la ne permette un spettacolo meraviglioso ai nostri occhi. Chissà quante volte oramai te la ghe guardata e per quello vuoi farti questa domanda. Da dove te sei adesso? Per veder la luna bisogna che te guardi in su nel cielo. Ma se come par miracolo potessi star per un momento che sia in te a luna, dove la terra la staria? Lassù o lassù? Sicuramente andaresti a dire che se la vedaria lassù, però sarei un grande sbaglio. Come l'universo è piano e tutto è alla medesima dimensione, te la vedaria lassù come se fosse a star qua in te a terra. In tele spazio cosmico non ghe n'è lassù o lassù. Grazie alla luna è che gavemo le quattro stagioni dell'anno. Se anche lassù è un corpo morto in tel firmamento, è quella che stabilizza il movimento della terra. La si allontana della terra 4 centimetri all'anno e di chi ar quanti miliardi di anni la gravità della terra non sarà mia più buona di tenerla e la andrà via per sempre. Ma se anche questo va a succedere, non occorre mia preoccuparti perché non te sarai mia qua per veder. Quando sto momento arrivar, nessun saprà dir che te sei vivesto in questo mondo. Bene, dopo questo allora, andiamo avanti con la nostra bella programmazione italiana.

per mantenere le tradizioni, per diffondere la cultura veneta, per incentivare il parlare dei nostri antenati, dei nostri nonni e bisnonni, tutte le domeniche con te.

Radio Integração FM, quando il paese de Marques e Sousa e la ora italiana delle 11 fino al mesdì. Siamo arrivati oramai a metà della nostra ora e voi qua anche a dire del mio sentimento che go per questa terra della provincia del Rio Grande do Sul, la terra dove che si è venuto i miei antenati, una delle tre prime famiglie che arrivate a Nova Milano al 20 di maggio 1875. E dopo i se gaspariti per il mondo, e se venisti qua per questa nostra regione, e siamo noi qua allora a vivere ancora, e sono sicuro che ga tribula tanto per noi avere la vita che avevamo ancora. E questo che vi parlo sicuramente la è anche di tante e tante altre famiglie che se venisti qua anche per fare la vita, per guadagnare la vita, che aver de mangiare fin perché, secondo i necontea e i piveci, l'Italia a quel tempo l'era una brutta cosa. Malattie, fame, le guerre che non si può neanche immaginare. Per quello è che noi allora che ancora sappiamo parlare, noi che capiamo l'italiano, importante è mantenerlo vivo perché è la nostra storia. Non gomia niente con chi vuol imparare l'italiano grammaticale, l'italiano che parla ancora, che è la lingua italiana. Ma chi desmente l'italiano le volta la spalla, la schiena, per tutta la nostra storia. Perché i nostri antenati parlavano l'italiano. Non era neanche la lingua italiana quando i sega partì della vecchia Italia. Là i aveva il suo parlare, i suoi dialetti, e qua tutti insieme i sega mescolati e se venisse fuori il nostro italiano. Allora, il nostro italiano, che è una variante della lingua veneta, e per chi non sa, la lingua veneta, la del Veneto, la è più vecchia del portoghese. La Repubblica Serenissima di Venezia la durà 1130 anni e parla il Veneto, che sia quasi il 90%, forse anche di più, il nostro italiano. 130 anni. E parla il Veneto, che sia quasi il 90%, forse anche

milioni e 500.000 persone parla o capisce il italiano. E sicuramente di questi 2 milioni e 500.000, 2 milioni ise buoni ancora di parlare. Dopo sontar anche quei che sè di Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e chissà per che altre terre, sicuramente sarà tanto. Per quello, vi porto un'altra volta la bella e buona musica italiana che è la musica della nostra storia.

Bene, bene, bene. La ora la passa, la va avanti. Siamo qua a Dio trasmettere coi colori della primavera. Si vede fuori della finestra qua che Iosei is Dio che vola, e anche si sente per aria il profumo dei fiori di una pianta di naranzera. La vardo de qua, la è piena di fiori, viene un odore che fa fin piacere sentirlo. Allora, coi colori della primavera che si avvicina, voglio portarvi adesso gli auguri a tutti quanti che è di compleanno in questa giornata e anche a quei che va a compre in questa settimana che si avvicina. Che il Signor Dio vi daga salute, pace, felicità, e mi gesonto un'altra e vi dico vardete non perdere l'opportunità di far una bella festa. Per quello vi porto adesso gli auguri del programma.

Va bene, dopo gli auguri allora, invito tutti voi altri per domenica che viene, giorno 22 di settembre, per essere ancora insieme con altri qua, ascoltare questa nostra ora italiana portata in aria insieme tra la Radio Integrazione FM qua del paese di Marques de Sousa e la Radio Web, la Radio Cultural Radio Italian Brasil, 24 ore in aria, sempre col parlare italiano. Per ascoltare la Brasil Italian, le sono puntar sul Google l'indirizzo www.radiobrasiltalian.com.br. Italian con la N ante a fine. Va bene? Allora, le dasso un vero strucon de ban, aspettiamo trovarsi ancora domenica prossima qua alle ondese per ascoltare un'altra volta questa ora italiana. Arrivederci allora!